0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2014.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato. E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 17 maggio 2026 è il 137esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:26. Il santo del giorno è San Pasquale Bailon. Oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, promossa dall'Unione Europea nel 2007. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 maggio del 1972 il commissario capo della Questura di Milano, Luigi Calabresi, viene assassinato da esponenti di Lotta Continua in un agguato mentre esce di casa a Milano. Nel 1973 avviene la prima diffusione TV delle udienze tenute in Senato per lo scandalo Watergate. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. E nel 1990 l'omosessualità viene rimossa dalle malattie mentali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 maggio del 1953 a Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico. Alla presenza di circa 90.000 spettatori, il presidente Luigi Einaudi avvia la cerimonia d'onore, seguita dalla partita tra la nazionale italiana di calcio e quella che al momento era la squadra più forte del mondo, l'Ungheria. A prevalere furono i magiari per 3-0. L'evento fu poi concluso dall'arrivo nello stadio della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia. Nel 1989 il Napoli scrive il suo nome nella storia del calcio europeo, vincendo il suo primo titolo continentale. Dopo aver battuto lo Stoccarda in casa nella gara d'andata per 2-1, gli azzurri in Germania pareggiano 3-3 e conquistano la Coppa UEFA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 maggio del 1980 Lucio Battisti è primo nella hit parade con Una giornata uggiosa. Nel 1995 Zucchero rilascia il disco Spirito divino. E nel 1997, un giorno così, degli 883 debutta in classifica. Passiamo Renati oggi. Compie 70 anni Sugar Ray Leonard, ex pugile statunitense. Viene unanimemente considerato uno dei pugili più forti di ogni epoca e uno dei migliori pesi welter di sempre. Spegne 65 candeline la cantante e musicista irlandese Enya. 61 candeline sulla torta di Corrado Guzzanti, comico e attore di straordinario talento, è considerato un genio della comicità. Compie 49 anni l'ex modella, attrice e showgirl italiana Flavia Vento. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E buon compleanno a Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, la twerking queen più amata in assoluto, compie oggi 32 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 maggio 1510 del pittore italiano Sandro Botticelli. Nel 2012 ci lasciava invece la cantautrice statunitense Donna Summer. Negli anni 70 ottenne una serie di successi discografici che le valsero il titolo di Queen of Disco. Ricordiamo infine la scomparsa il 17 maggio 2016 dell'attore e cabarettista italiano Lino Toffolo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dopo i confetti escono i difetti.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli. In amore, lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Radio Selene.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: giorni.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. 3 persone sono già state dimesse. È successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
2: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
3: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
2: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
3: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4° posto per l'Australia. Salda Vinci è 5° a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
2: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5° titolo 1000 in carriera.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Song of the Future, You Too. Ed ora, signori, questo è un regalone che vi fa la vostra radio preferita, perché la sentite in sottofondo, l'avete riconosciuta, facciamo un bel salto nel passato e andiamo nel 1975. I Pink Floyd lanciano in quell'anno un brano che rimarrà nella storia. Ancora oggi è nelle classifiche dei preferiti di ognuno di noi, senza alcun dubbio. Certo, poi insomma le discussioni ci sono sempre, però questo è veramente il classico dei classici. È dedicato a Syd Barrett. Wish You Were Here. Vorrei che tu fossi

proprio capolavoro dedicato al fondatore dei Pink Floyd, Syd Barrett. Buongiorno amici, sono le 10 in punto. Radio 6.

0: Just You and I, Tom Walker in questa pigra domenica mattina. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri, sulla via Emilia, un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
2: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase «la calma prima della tempesta», accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
3: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti. 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
2: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura delle scuole.
3: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto fornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
2: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma. Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granollers-Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
3: Per ora è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente. Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Stanno già arrivando i vostri messaggi sul tema che vi ho proposto. Oh, non abbiamo fatto ancora in tempo a parlarne, grazie, sono felicissima. Tra poco entriamo nel merito, subito però Levante sei tu e poi No Promises, Ice House.

No promises, non fare promesse, proprio quelle che non ti puoi permettere se vivi in una grande città, non puoi promettere di arrivare puntuale ad un appuntamento. Questa canzone mi dà il là per parlare del tema sul quale già state rispondendo e ne sono felicissima. Allora, grande città versus piccolo centro, perché mi è venuta questa idea? Sono stata a Milano, sono appena tornata e sono stata alla Scala, felicissima, ho pensato guarda la grande città, che figata. Poi sono tornata a casa, ho detto oh, che bel relax, passeggiare per Conversano, i piccoli centri, ciao ciao ai bar, ai vecchietti. E poi ieri ho visto il Song Contest, ho visto Vienna e ho detto vedi, vivere nella grande città che cosa ti permette di fare? Partecipare ai grandi eventi. E allora ho continuato la mia riflessione e ho pensato di proporvela stamattina. Perché? Perché la verità, cioè decidere è difficile, naturalmente il lavoro condiziona molto le nostre decisioni, però qual è la nostra prospettiva futura? Vogliamo vivere in un piccolo centro dove tutto va molto lento, dove tutti sanno tutto di tutti e si parla in continuazione, però la natura è vicinissima, fai due passi e ti ritrovi immerso nel verde? Oppure vogliamo vivere nel centro nevrotico dove le cose accadono, dove nevrotico appunto, nevroticamente, dove le cose accadono, dove però i trasporti sono difficilissimi, ci sono tanti ma sono difficilissimi, però ci sono tanti eventi, puoi uscire tutte le sere, puoi andare ai concerti, al cinema, al teatro. Insomma, la decisione è difficile. Poi adesso, grazie allo smart working, c'è anche un'altra possibilità: fare un bel lavoro, però vivere in un piccolo centro, magari vicino agli affetti. Insomma, ci sono tante tante cose, però ci sono anche tanti messaggi. Grazie a Giuseppe, a Luigi, a Nicola che ci hanno cominciato a rispondere. Continueremo a parlarne tra poco. Adesso però andiamo avanti con la nostra musica.

0: Ricordi Blanco featuring Elisa, è una canzone bella, nuova del 2026, però dobbiamo tornare a parlare del nostro tema. Oggi dobbiamo decidere dove vivere, nella piccola città o nel grande centro. Per esempio Luigi dice piccolo centro, piccola città dotata di tutti i servizi, però buona domenica, c'ha ragione, le piccole città sono belle, però ci deve essere tanti bei servizi. Angela, rispetto al tema di oggi, la chiave penso che sia quella della sociologia. Bisogna fare i conti che le possibilità economiche ovviamente sono sempre complicate da gestire, sono stili di vita molto diversi, hai ragione. Infatti questo è un altro tema importante, le economie, quello che costa molto di più naturalmente è la grande città, è chiaro, gli appartamenti costano tantissimo, bisogna adattarsi a vivere in piccole case con pochi comfort, e mentre invece nella piccola città, beh, di solito noi andiamo a vivere nelle case dei nostri nonni, grandi, spaziose, insomma ci sono tanti argomenti. Per esempio mi piacerebbe andare a vivere a New York, però mi pare che dicessero che ci puoi stare, sì, ma per poco.
1: Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

Fever Dream, Alex Warren. Alle 10.30 di questa domenica mattina il tema prevalente di cui discutiamo insieme è: preferite il grande centro Milano pieno di casino oppure il piccolo centro dove potete andare a comprare il pane da una persona che conoscete da anni? Allora, mi dice Nicola: piccolo centro tutta la vita, ve lo dice uno che da 40 anni vive in una grande città. Beh, avrà avuto tempo per decidere che cosa preferisce. Però, per esempio, Antonio dice: non c'è paragone, amo la grande città, le comodità ed il sentirmi in mezzo alla movida. E effettivamente, vedete, io sono sempre lì che ci ripenso ogni 30 secondi, non prenderò mai una decisione in vita mia, mai. E comunque un altro tema che volevo aggiungere è l'anonimato della grande città. Certo, poi insomma, anche Lucio Battisti diceva: siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, quindi forse diciamo che ci si riesce ad incontrare, e l'anonimato a volte va a farsi fottere, perché diciamo che in quel caso si parlava di una coppia che si lascia e magari, ecco, non vuole far sapere all'altro che cosa sta succedendo nella sua vita. Ma insomma, diciamo che i temi sono tanti, tutti da analizzare, tutti ottimi per far decidere, ma decidere cosa è, lo dobbiamo fare insieme. Ditemi anche attraverso messaggi vocali al 347 72 72 274 cosa ne pensate: piccolo centro oppure la grande città, Roma, New York, boh.

Beh, for you, Prince dal 1984, solo grandi classici qui a Radio Selene stamattina. Aggiornamento, condizioni meteo, a Bari non piove ancora e chissà se pioverà, e da voi fatemelo sapere. Aggiungiamo anche questo tema perché ormai qua non si capisce più niente: un secondo prima c'è il sole e dobbiamo correre tutti al mare, e l'altro dobbiamo rintanarci a casa perché fa un freddo matto. Quindi fatemi sapere, scrivetemi al 347 72 72 274, ormai l'avete imparato a memoria. Mandatemi anche delle note vocali. Qui si continua intanto a discutere se è meglio vivere in un piccolo centro o in un grande centro. Io non so se ho detto ancora cosa penso, ma diciamo che il mio cuore avrebbe deciso: sta nel piccolo centro, dove posso godermi gli uccellini la mattina quando mi sveglio, dove posso incontrare la gente che amo facilmente quando ho bisogno di loro, quando dopo una chiamata è un SOS, loro arrivano, aprono la porta e dicono: che è successo Carlo, raccontami tutto, perché io sono così, c'ho bisogno della gente con cui piangere ogni tanto quando mi alzo col piede sbagliato. Vabbè, ma di questo poi continueremo a parlarne. Per il momento invece ci ascoltiamo la nostra bella musica, Heroin, Maroon 5.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: 10:47, 56 secondi qui a Radio Selene e anche in tutto il resto d'Italia. Siete sempre con Carla De Girolamo e adesso ci ascoltiamo un bel po' di musica. Abbiamo Heartbreaker, Last Day on Earth e poi Baci.

Cipiano, potrebbe essere anche un buon consiglio per chi sceglie di comprare questo nuovo trend che impazza nelle pasticcerie, frutti realizzati alla perfezione che in realtà al loro interno non hanno spicchi o semi, ma hanno creme, mousse e tanto tanto zucchero. È una nuova moda, si chiama frutta realistica ed è in grado di mandare in tilt i nostri occhi. Quindi, va Cipiano, mi raccomando, se acquistate questa frutta non lavatela prima di consumarla. E va bene, invece adesso ci sentiamo un bel classico e pensiamo al nostro vivere davanti al mare. Kissy Strangers.

0: rilassi i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
0: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.
2: Questa è Radio Selenio.
3: Dice Vittoria, piccolo centro tutta la vita, ma vuoi mettere il rapporto col fornaio, il salumiere, la sarta, la piccola bottega e soprattutto vuoi mettere il fatto che è facile trovare parcheggio? Vittoria, hai vinto, che ti devo dire?

Ancora un'altra estate senza te, canta l'Antonello Nazionale in questa bella canzone intitolata 100 città. E allora, visto che si parlava d'estate, ecco, la notizia di cui voglio parlarvi ora cade a fagiolo, almeno questo è quello che penso io, vediamo se siete d'accordo, perché l'estate mi fa subito pensare a una cosa importantissima sotto l'ombrellone che non deve mancare, la settimana enigmistica. Vi piace? La fate? Iniziare dal bar Tezaghi in quel caso è importantissimo, tutti si chiedono ansiosi se riusciranno a risolvere il più famoso cruciverbista italiano questa volta. Ecco, per esempio a New Yorkese invece ultimamente è andata male, perché lo scorso fine settimana, anzi qualcosa in più dello scorso fine settimana, l'abituale ansia che si avverte ogni volta che si inizia un cruciverba è diventata velocemente panico, perché sull'edizione cartacea di sabato 18 aprile del New York Times Magazine i lettori si sono accorti di un suggerimento mancante, dunque era impossibile sapere che parola andasse alla 5 orizzontale. Ma guardate voi, questa scoperta è stata naturalmente poi confermata dalla testata qualche giorno dopo, quindi tutti erano in panico, la soluzione del cruciverba non era possibile e chissà quanta gente si è messa a piangere. Io ci scommetto, guardate. Allora, io non sono capace di fare la settimana enigmistica, però mi diverte tantissimo avercela sotto l'ombrellone. E così allora riprendiamo a sognare quest'estate, però sulle note della musica di Biagio Antonacci, You and Me.

Ancora due messaggi con cui vorrei chiudere definitivamente l'argomento che ho aperto stamattina: grandi città versus piccoli centri. Allora, sono nato a Bari, che potrei definire una città medio grande. Poi ho vissuto a Milano, che potremmo definire grande. Ed ora abito a Mola di Bari, che potremmo definire decisamente piccola. Ditemi voi cosa è meglio, perché io ancora devo capirlo, Gabriele. Come ti capisco. E poi ciao da Silvia: io adoro i centri piccoli, non a caso per i weekend e le vacanze di base scelgo sempre centri che definisco bomboniere più che grandi città. Sono più accoglienti e ti arricchiscono di storia, usi e folklore. E brava Silvia, sono proprio d'accordo con te. Va bene, chiudiamo per il momento questo nostro argomento, ci rifletteremo ancora un po' e poi decideremo dove andare a vivere nella nostra prossima vita. Però

0: musica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Radio Selene.

0: direttamente dall'Eurovision solo per voi di Radio Selene, per sempre sì, Salda Vinci. Ed ora, B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Oh, bene bene bene, eccoci qui alla ricerca di una persona che non abita in Puglia. Vi do pochi elementi per non scoprire subito chi stiamo cercando di raggiungere telefonicamente. Lo sta facendo per me il nostro Dario, prova a chiamare un ragazzo che oggi compie, vediamo, 26 anni. Mi devo abbassare gli occhiali per guardare il computer, mannaggia la vecchiaia.
2: Pronto.
0: Lui invece... Pronto? Sei Alessandro?
2: Sì.
0: Ciao Alessandro, io sono Carla di Radio Selene e ti ho chiamato per farti tanti auguri di buon compleanno.
2: Grazie mille.
0: Tanti, tantissimi auguri, ne hai fatti 26, giusto?
2: Esatto.
0: E tu stai a Catanzaro Lido, che ci stai a fa?
2: Io vivo qui. Sono nato a Terlizzi, però vivo qui ormai da 26 anni.
0: Tu riesci a immaginare chi ti ha fatto questi auguri?
2: Sì, lo so, mia zia.
0: No,
2: le mie zie.
0: È tua nonna invece.
2: Ah, mia nonna.
0: Sì.
2: Mia nonna.
0: È nonna Rosa. Che naturalmente ti dice con tanto affetto, con un milione di che vogliono dire che è proprio tanto, tanto, tanto. Come trascorrerai questa giornata?
2: Oggi lo passerò con la mia famiglia. Ieri l'ho passato con gli amici, oggi è il turno della famiglia, insomma.
0: E com'è il tempo lì?
2: Sole, bella giornata.
0: Bene, allora ti auguro una bellissima giornata di sole e tanti auguri per il tuo compleanno.
2: Grazie ancora.
0: Ciao Alessandro, ciao. È stato un piacere trovarti, ciao. Bene, allora Alessandro, avrei potuto dire che poteva risentire il suo podcast sul sito e sull'app di Radio Selene, mi avrà sentito adesso dirglielo. E poi a voi devo ricordare che il prossimo B-Day ci sarà domani mattina alle 11:30, circa che quasi.
1: Questa è...

tempo scorre. A proposito di tempo, sapete che è uscito il nuovo Swatch? Si chiama Royal Pop e pensate che per questa Swatch mania a Torino hanno fatto 2 giorni di fila per accaparrarselo, e c'è pure chi ha pagato anche 50 euro per farsi mantenere il posto. Insomma, sti collezionisti non attendevano proprio altro, è proprio il caso di dire, non vedevano l'ora. E adesso una bellissima novità, Bossa Nostra, Gaia.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: Ancora Radio Selene, ancora Carla De Girolamo in vostra compagnia fino alle 12. Il nostro appuntamento volge al termine dunque, ma c'è ancora la possibilità di ascoltare tanta bella musica. Ehi ma, e poi It Me, Tu Pote, Giulietta.

0: Sono le 12, amici.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: termina così il nostro appuntamento insieme in questa bella domenica di maggio. Vi auguro di godervela fino all'ultima goccia. Noi ci sentiamo prestissimo. Un saluto anche a Dario Quagliarella, lì lontano, accorato, che saluto. Ragazzi, ragazze, a presto. Baci dalla vostra Carla.
1: Radio Seleni. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valor civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza, intervenendo per bloccare l'uomo che ieri ha falciato in auto alcuni passanti a Modena. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visita le persone ricoverate negli ospedali Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro.
2: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
1: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Danne Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Bavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: Il primo ministro britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro, afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità.
1: Sciopero generale nazionale domani, dalla sanità ai trasporti, passando per la scuola. Disagi in vista a causa della mobilitazione proclamata da USB con l'adesione di Fisi per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno, salvo invece questa volta il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero, così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.
2: Tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile. Nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavasori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Per la MotoGP, gran finale a Barcellona con la gara al via alle 14. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint. Scatterà dodicesimo in griglia Bezzecchi, leader del mondiale, con 2 punti di vantaggio su Martin.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Questa è Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene.

0: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Certo che ci siamo anche oggi, naturalmente domenica 17 maggio, puntualissimi come sempre, non possiamo certo mancare noi, con me, con Paolo Foresi, oggi con Dario Quagliarella insieme sino alle 20 anche in questa domenica, pronti a farvi compagnia per 3 ore, a condividere con voi tutta una serie di curiosità che abbiamo recuperato qua e là in questi giorni. Iniziamo subito, lo facciamo con Empire of the Sun, Walking on a Dream.
0: Questa è...

Abbiamo iniziato, direi, nel migliore dei modi e secondo il mio modesto parere, Walking on a Dream dal 2009, Empire of the Sun, qui su Radio Selenium. Sono le 17:01.

0: Radio Selene.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Radio Selene.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene.

energia, la carica di Todd Terry con Get Down, era il 2007 e l'abbiamo riascoltata qui nella nostra domenica su Radio Serena. Beh, allora abbiamo tre ore a trascorrere insieme, quindi è un sacco di cose da raccontarci, naturalmente in un periodo dell'anno molto particolare e ovviamente siamo con mezzo piede nell'estate, anche se diciamo che il clima in questo periodo poi non è che stia facendo tanto il bravo, diciamo la verità, il clemente possiamo dire. E tra l'altro leggevo qualche giorno fa, non ricordo dove, che anche l'estate si prevede dal punto di vista climatico un po' così e così, lo dico, ma poi magari si sbaglieranno sicuramente, io lo spero almeno, perché sapete com'è, sta roba qua ci manda sempre un po' in crisi, no? È vero, quando ti dicono estate, preparati perché quest'anno non sarà come quella dello scorso anno, ci sono previste molte piogge, molta più acqua, e uno già se ne va in ansia, no? Tranquillo, non è il caso, viviamola con serenità, insomma. Tra poco intanto parleremo di una tipica, insomma, tipico come dire, elemento, caratteristica, peculiarità, chiamiamola come vogliamo, dell'italianità, no? Ne parleremo tra pochissimo della pizza, perché c'è uno studio molto interessante. Ne parleremo dopo Harry Styles con la sua American Girls.

Beh, dicevo, sì, parleremo della pizza. Perché? Perché c'è una notizia che mi fa riflettere non poco, anche se non ho notizie, non ho dati per quanto mi riguarda relativi ai consumi, però vi do questa notizia. Ogni italiano consuma, pensate, circa 8 kg di pizza l'anno. E detto così dice, 8 kg? Eh sì, però poi spalmati una settimana, chi invece magari anche due addirittura, e arrivi facile. Quindi se, rispettando alcune semplici indicazioni, una persona diciamo attiva e sana può tranquillamente gustarsi una pizza ogni settimana, e non fa male, tranquilli. L'importante ovviamente, oltre alla porzione, sono i condimenti, e questo mi sembra abbastanza chiaro. Quindi la pizza, tra l'altro poi oggi è domenica, quindi mi sembra il giorno giusto per parlare di questa roba qui. Non è un segreto, no, per noi italiani, vi dicevo prima, è sapore, condivisione, convivialità, insomma è uno del, come posso dire, un simbolo del weekend, potremmo tranquillamente dire. Secondo le statistiche, dicevo prima, ogni italiano ne consuma mediamente 8 kg, e se facciamo due conti veloci, considerando una tonda da circa 300 grammi, parliamo di circa 26 o 27 l'anno. Poi non è che siano moltissimi, in pratica due pizze al mese o mezza pizza a settimana, quindi non è che parliamo di numeri pazzeschi. Dal punto di vista nutrizionale nessun problema, perché la pizza può far parte tranquillamente di un'alimentazione equilibrata e quindi di un'alimentazione controllata, diciamo così, a patto però di considerarla appunto per quello che è, quindi un pasto completo, spesso piuttosto energetico, ricco di carboidrati ovviamente, con un apporto di grassi, sale, calorie, eccetera eccetera eccetera. Quindi una margherita o una marinara sono in genere molto più semplici da gestire. Va bene, abbiamo dato anche questa notizia per chi dovesse per mangiare questa sera la pizza, e bisogna capire a che numeri siamo arrivati, diciamo, dall'inizio dell'anno. Comunque, ogni italiano ne mangia 8 kg in media all'anno. Va bene, l'abbiamo detto. Mettiamo anche il

0: Radio Selene.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

si annunciava già un grande successo, e così è stato, è strascoltato dappertutto. Serena Brancale con Al mio paese, ci piace, è vero, questa canzone che la cantichiamo alla grande. Poi lei, insomma, la nostra Serena Brancale è pugliese, è doc, per cui ci fa sempre molto piacere riascoltarla, e l'abbiamo fatto anche qui in questa domenica su Radio Selene. Intanto Annalisa insieme a Marco Mengoni con Piazza San Marco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, Volevo essere un duro, l'abbiamo, quando la riascoltiamo poi pensiamo ovviamente alla sua esibizione, al suo Festival di Sanremo, eccetera eccetera eccetera. Prima di chiudere andiamo indietro nel tempo, 1988, Michael Jackson con Man in the Mirror. Oh, no.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene.

loro carica, la loro energia, gli Smash Mouth in questa domenica qui su Radio Serena. Allora, come va? Abbiamo iniziato la nostra seconda ora insieme, siamo, diciamo, l'abbiamo fatto nel modo giusto, come sempre, con una bella quantità di energia insieme sino alle 20 anche quest'oggi. Naturalmente, come sempre, ogni weekend ci siamo noi a farvi compagnia, e non sia mai che saltiamo un weekend, ma ci mancherebbe altro, con me, con Paolo Foresio, sino alle 20, dritti, spediti. Tra poco parleremo anche di Gen Z, perché è arrivata una notizia che ci fa riflettere non poco, già se ne era parlato da un po' che si parlava, diciamo, della generazione Z cosiddetta, che sono un po' come dire, guardano con attenzione a qualche anno fa, no? Per quanto riguarda i modi di fare, i modi di vivere in modo particolare, guardano con nostalgia, ecco, diciamo la verità, ai racconti che li vengono spesso fatti dai genitori o dai fratelli o dalle sorelle maggiori. Tra poco ne parleremo qui su Radio Serena.

dicevo, sì, la Gen Z vorrebbe tornare indietro. Ebbene sì, pensate, quasi uno su due preferirebbe vivere nell'era pre-social. Secondo il sondaggio di NBC, quindi News Decision Desk, condotto, pensate, con un campione del 47% di giovani tra i 18 e i 29 anni, cosa dice questo campione del 47%? Dice che se potesse sceglierebbe di vivere nel passato. Ebbene sì, e non in un'epoca a caso, eh. Molti di loro preferirebbero soprattutto gli anni 90 o i primi 2000. Beh, diciamo, la Gen Z è la prima generazione cresciuta completamente immersa nel mondo di internet e quindi anche quella che più sogna di uscirne. I millennial hanno vissuto invece un prima e un dopo i social, quindi diciamo hanno, come dire, in qualche maniera un secondo termine di paragone, no? Potremmo dire, la Gen Z invece no, e forse proprio per questo che sente più forte il peso dell'iperconnessione. Quindi il tema non è tanto, diciamo, la nostalgia soltanto dell'estetica vintage, ma piuttosto la stanchezza di dover essere sempre online, è vero, di dover trasformare ogni momento in un contenuto da dare in pasto così all'algoritmo. È una riflessione molto interessante che dovremmo fare un po' tutti, probabilmente. Se ne parla molto spesso di questo argomento e se ne sta parlando sempre di più in quest'ultimo periodo. Noi continuiamo con la musica, mettiamo Piero Pelù, questo è Gigante.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Abbiamo parlato di questa voglia della generazione Z, Gen Z cosiddetta, diciamo che per chi non lo sapesse sono ovviamente i nati tra il 1997 e il 2012, ecco, più o meno, sono noti come i primi veri nativi digitali. Abbiamo parlato di questa caratteristica, cioè loro se intervistati tra l'altro ammettono che preferirebbero tornare indietro nel tempo, se potessero lo farebbero con molto piacere, per vivere diciamo in un'epoca pre-social, per tutta una serie di motivi. Questa iperconnessione non fa bene, questa voglia di dover, anzi questo obbligo diciamo di dover trasformare sempre qualunque cosa in un contenuto social non piace più, sono cambiati i tempi. Va bene, mettiamo i decor.

Luca Carboni, la sua Happy su Radio Selene dal 2016, l'abbiamo riascoltata qui naturalmente, ma intanto come sempre questo era disco nuovo, Fulminacci, Maledetti

Mr. Bruno Mars nel nostro appuntamento di domenica qui su Radio Serena. Siamo nella nostra seconda ora insieme, per chi non lo sapesse, ma tranquilli perché ne abbiamo ancora un'altra, abbiamo ancora la terza ora, cioè, claro che sì, come si vuol dire. Andiamo indietro nel tempo, 1984, bellissima questa canzone qua, My Male Curiosity, Kid Creole and the Coconuts.

0: Salim el-Khudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
1: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: Intanto Salim el-Khudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim el-Khudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
0: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
0: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
2: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali e poi ancora scuola, sanità fino alla pubblica amministrazione.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
3: Radio Selene.

nostra domenica procede spedita anche Golf Rap con Believer. E dunque ci siamo sempre noi, la nostra terza ora. Ebbene sì, con me, con Paolo Foresio, dritti se spediti sino alle 20. Stiamo chiacchierando di un sacco di cose anche quest'oggi. Abbiamo parlato prima della pizza, certo, io ho recuperato questo studio pazzesco. Ogni italiano consuma circa 8 kg di pizza l'anno. E beh, mica una non sono moltissimi, state tranquilli. Detto così può sembrare, anche a me quando ho letto subito mi è venuto quasi uno shock, poi dopo avendo approfondito sono quasi due pizze al mese, per cui insomma ci sta obiettivamente, anzi assolutamente, secondo me qualcuno anche molti di più di 8 kg l'anno. Poi abbiamo visto come la Gen Z, la generazione Z, insomma, dice che se potesse tornerebbe indietro all'era pre-social. Ora invece notizia importante per tutte le persone che sono all'ascolto e che hanno almeno una sorella, perché crescere con una sorella ti rende emotivamente più forte, e non è una sensazione, perché adesso c'è proprio la scienza che ce lo conferma. Uno studio dell'università, tra l'altro di Harvard, quindi non una qualunque, uno degli studi più lunghi mai fatti sul benessere umano. Ne parleremo tra pochissimo.

Dunque, dicevamo, sì, e lo dice l'Università di Harvard, uno studio che ha osservato che chi cresce, pensate, con un legame stretto tra fratelli ha meno probabilità di sviluppare depressione e dipendenze da adulto. Beh, diciamo che era facilmente intuibile e immaginabile, ora, non vorrei mai sminuire quello che è stato lo studio, ma ci mancherebbe, non lo farei mai poi mai. C'è un dettaglio ancora più interessante, pensate, tra tutti i legami, quello tra sorelle è spesso il più forte, non perché sia il più importante, ma perché allena qualcosa che resta per sempre, cioè parlare di ciò che si prova, chiedere aiuto, non tenersi tutto dentro, e questo poi negli anni diventa una forma di forza silenziosa che ti porti dietro un po' anche d'adulto per tutta la vita. Quindi una sorella non è solo la famiglia, è una delle prime persone che ti insegna come si sta con gli altri e con se stessi. Va bene, quindi messaggio ricevuto, un grazie speciale a tutte le sorelle, ovviamente io ne ho due, pensate un po', che grande fortuna, e mi raccomando, quindi condividiamo queste notizie con le sorelle, perché secondo me è un giusto riconoscimento più che meritato, mi verrebbe da dire. Mettiamo anche

0: Questa è Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Backstreet Boys, ma ve la ricordate questa canzone? Certo che ce la ricordiamo, noi da questa parte ce la ricordiamo di sicuro, era il 1997 e andava alla stragrande, dobbiamo dire, tutte le canzoni dei Backstreet Boys in quel periodo lì andavano alla stragrande, possiamo tranquillamente dire. Beh, anche lui è uno che ha tirato fuori un sacco di successi e lo riascoltiamo qui su Radio Selene con grande piacere, Mahmood, questa è Tutta Gold.

con la sua Baby You Make Me Crazy nella nostra domenica che procede spedita come sempre. Intanto disco nuovo che ci piace davvero davvero tanto, stiamo ascoltando in questa bella domenica, e voi sicuramente secondo me una ballatina ve la farete. The Bowser Magnetic.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Giorgia con l'unica su Radio Selene dal 2025, abbiamo visto dall'anno scorso praticamente, abbiamo visto l'altro giorno quando è stata con il presidente Mattarella, che ha voluto incontrare tutti gli artisti, lei è stata davvero molto cara, molto dolce come sempre. Intanto andiamo indietro nel tempo, 2015, The Weeknd, questa è Can't Feel My Face.

0: Beh, siamo arrivati alla fine, chiudiamo così il nostro appuntamento di domenica, chiudiamo così il nostro weekend, possiamo dire. Grazie naturalmente a Dario Quagliarella che si è occupato della regia, e grazie a voi che avete trascorso anche oggi 3 ore in nostra compagnia. Noi torniamo puntualissimi il prossimo weekend, ovviamente sempre qui su Radio Selene. Buona settimana da Paolo Faresio, ciao!
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1994.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018. Vola.

0: Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

experience.

Riffy Fee, solo su Radio.

0: Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.
1: And this alludes to different music that has come from Africa into the